0: Stelle, che vedo?
1: Pompella, don Elvira.
2: Don Giovanni! Su qui, mostro fellone, nero di danni!
1: Che titoli bruscanti, manco male che lo conosce bene.
3: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
2: Cosa puoi dire, tua pazienza, nera? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe.

0: stampato, o in quanto a questo ebbi le mie ragioni.
1: È vero.
0: È vero. E che ragioni forti

0: e via siate più ragionevole.
1: Mi pone a cimento costei.
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Salvo il vero.
1: Via,
0: dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
2: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: E madama, veramente in questo mondo con Giosia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.

0: lasciate chi vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
1: Scellerato m'ingannò, me tradì.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo è un picciol libro, è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ho

lettre, mille lettre, mille lettre. Queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: par proprio di svenir.
1: A che barbaro appetito!
0: È proprio di svenir.
1: Che buoni dolci cavalli!
0: È proprio di svenir. I par proprio di svenir. I par proprio di svenir.

0: con la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Mi apparello un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanno i